0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropundur,
0: Mizara falina wanao.

Rasin daka manavi de la sala sanieri tiri jago di saina mamusavi kainu famiheri tiri jago.

0: RTV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandy, Eva Jambro Pundur.
0: Mizara Falina Wanao.